lentamente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che Kensington giochi. Peter, tu che Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

Tu capisci? Tu lo sai. Ora piangi, Peter. Tu che pensi da torni? Sì, Peter. Tu che pensi da torni? Tu. Magica gioia tu dai. Dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni.